0: episodio dei Night Live, un'altra nuova firma della musica internazionale.
1: E di Ceneuro un nuovo gruppo che giunge per la prima volta in Italia con una musica particolarmente adatta per ballare in discoteca.